però Catenazzo, che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio la presi tra la gente. Perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna.

donna sei. Io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico. Se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto, fili come un vaporetto.

però Catenazzo, che donna sei, balli come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ero ti prego, scorda quello che ti ho detto, nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto. Sul mio letto di gerani di profumo non ce n'è, io per questo cerco un fiore come fiore ho scelto te. Perciò bambina, se tu sei qui per me stasera,